maliziosa, tanto más que cosa, emo, marichero, ci sta qualcuno po, cadullo, nullo, de gente, che a chi lo te da toda, e chi sto per gli amore, e c'è un fisco bene, schito per